Sa così a dei che morto fuori, sai, sì, che era di Chelsea, bene? De chi che di gramma tu collaborato andando, quindi che mende noi, quindi che mende andare a tecnicia in grede a San Felice Cane Securitur, che era cabin tecnico in diminuendo San Week, Cren Creme, Morale, Stagiare, in Cecchi, che era micro da Nanu Kitchen and Sale, Mohammed Sale. A detta no che tenanda Umar Idris Umar era la balan la brinda. Alla che so ficere che sato zor de giga di grem perché ne fa bundo. A ma chatrana la gofrikina muashana la chefana tenda meniki kan Allah raham jino. Sato zo sawa dur fare salali. Mawe gne goine sato zo sawa sawa kergu ci sharafe kala che gne goine. Assalamu alaikum.